radiofonica italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

Pinocchio, quando passo vai, fanno le tue gambe di legno, cricran mentre i piedi passano così tritra. Pinocchio, quel tuo lungo naso, Pinocchio, che ironia del caso, cresce rispunta, t'allunga di più se bugie, ti metti a dire tu.

Pinocchio, Pinocchio, fan le sue gambe di legno, gricca mentre i piedi. Pinocchio, Pinocchio.